0: entrato adesso.
1: Benvenuti a sti prosciutti.
2: Basta! Questo tavolo non può cominciare.
3: Ce l'andiamo!
4: Questo è troppo.
3: Brutti, pezzenti, maleducati, stupidi.

Salutare, salutare, salutare, salutare, salutare, salutare, salutare, salutare, salutare, salutare, salutare, salutare, salutare, salutare, salutare, salutare, salutare, salutare, salutare, salutare, salutare, salutare, salutare, salutare, salutare, salutare, salutare, salutare, salutare, salutare, salutare, salutare, salutare, salutare, salutare, salutare, salutare, salutare, salutare, salutare, salutare, salutare, salutare, salutare, salutare, salutare, salutare, salutare, salutare, salutare, salutare, salutare, salutare, salutare, salutare, salutare, salutare, salutare, salutare, salutare, salutare, salutare, salutare, salutare, salutare, salutare, salutare, salutare, salutare, salutare, salutare, salutare, salutare, salutare, salutare, salutare, salutare, salutare, salutare, salutare, salutare, salutare, salutare, salutare, salutare, salutare, salutare, salutare, salutare, salutare, salutare, salutare, salutare, salutare, sal

non è proprio il momento di scherzare, perché qui è tutto magna magna. Poi io non lo so come avete fatto a spargere la voce in così poco tempo, ma una cosa è sicura, e cioè che siete dei gran chiacchieroni.